Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l'ho ancora detto.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

guitar for you for a minute?

una parola. Mi soffermo e penso. Penso a quando si pronuncia quella parola. Quella parola da tutti espressa, da tutti desiderata. Quella parola che spesso non ha senso. Spesso appare come un'idiozia, perché è solo una parola detta per dire qualcosa che vorrebbe essere. Ma proprio perché è detta finisce per essere solo una parola. Io non voglio sia solo una parola. Io voglio sia anima e corpo. Io voglio che sia un'armonia, una sintonia, ma soprattutto aria, acqua, terra, fuoco. Voglio sia vita, perché voglio che sia il frutto del mio sentimento, perché è quello che sento, quello che mi fa sentire contento, quello che non posso esprimere con una parola, ma posso solo far vivere nel mio semplice essere, essere presente, con il mio essere aria,

0: think we've got it there, don't you?
1: Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

0: 3 9 7 1 5. 3 9 7 1 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Milano Centrale, al centro della musica.

La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: la Nivea. La traduzione del suo nome è neve amante della solitudine. Glauca a contrasto con i fiori lilla viola, al tatto velluto, riesce a farsi notare come fosse un'opera d'arte in un mondo dove lo sfondo verde esalta ciò che sa essere diverso.
1: 3, 9, 7, 1, 5. 3, 9, 7, 1, 5.
2: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

0: Incendi, 1800 studenti in fermo di polizia in tutta la Francia. Richiesta di dimissioni di Joan Bardella da parte della sinistra per un messaggio rubato da Facebook Messenger quando aveva 17 anni. Budget 2027, tasse, tasse, ancora tasse, e non abbiamo fatto tempo a inserirlo nel notiziario, ma ve lo diciamo qua in radio. Lagarde, la presidente dell'ECB, European Central Bank, ha detto alla Francia che sarà meglio che metta a posto i propri conti. Benvenuti a M1575 News, il notiziario di Francia 24, Radio Centrale Milano, per venerdì 2 ottobre 2026, in podcasting sull'indimedia su franciaoggi.com. in redazione di Nizza, Marco Ugo Bersotti, da Parigi Rachel Costa. Una risposta giudiziaria è attesa. La cancelleria ha comunicato che 1793 persone sono state messe in garde à vue, l'arresto, da lunedì a seguito delle interruzioni provocate dal movimento di blocco dei licei. Il ministro della giustizia, Gérard Darmanin, ha dichiarato su X di aver convocato i procuratori generali in videoconferenza per chiedere loro una grande fermezza nella risposta penale verso gli autori di questi fatti inaccettabili. Dal canto suo, il ministero dell'interno ha lodato l'impegno delle forze dell'ordine che in tutto il territorio nazionale, spesso in condizioni difficili, hanno agito con reattività, proporzionalità e discernimento per far cessare il disordine e mantenere l'ordine pubblico. Abbiamo pubblicato tutte le notizie, tutte le fotografie di quanto accadeva ieri. A noi sembra che non siano riusciti, gli hanno perfino incendiato due veicoli dei vigili del fuoco. Proviamo a spiegarlo meglio. I ragazzi, gli studenti, ma o meglio i facinorosi tra essi, danno fuoco all'ingresso di alcune scuole. Arrivano i vigili del fuoco, scendono con le loro pompe d'acqua e i ragazzi intanto danno fuoco alla macchina dei vigili del fuoco, all'autobotte. Passiamo a un'altra notizia. Le dimissioni dovrebbero scontate e gli avversari di RN chiedono a Joan Bardella di rispondere alle nuove rivelazioni di Mediapart. Il quotidiano d'inchiesta Mediapart ha pubblicato il 1 ottobre una serie di elementi che, secondo il suo team, confermerebbero l'autenticità dei messaggi antisemiti attribuiti a Jordan Bardella, allora giovane attivista dell'RN, risalenti al 2013, aveva 17 anni. Il presidente dell'RN ed eurodeputato ha prontamente smentito le accuse, definendo le pseudoprove e denunciando una denuncia per falsità documentale. Raccontiamo meglio, e non l'abbiamo scritto nel notiziario, ma lo raccontiamo qui in radio, cosa è accaduto ieri. Praticamente Mediapart ha pubblicato delle copie di messaggi scambiati tra Bardella e alcuni suoi amici su Facebook Messenger, messaggi privati ovviamente, affermando che Meta, la casa madre di Facebook, gli avrebbe confermate, e questa notizia a nostro avviso non è affatto credibile, ma proprio zero, comunque, affermando che le avrebbe confermate, e in questi scambi di messaggi Bardella avrebbe detto addirittura che le banche d'affari sono piene di ebrei, che riteniamo sia invece un fatto abbastanza scontato e conosciuto nel mondo. Ma il punto è che aveva 17 anni e che erano messaggi privati. Il clima si è rapidamente riscaldato. L'ex primo ministro Philippe, durante un comizio, ha affermato che è quasi certo che Bardella abbia tenuto affermazioni manifestamente e scandalosamente antisemite. Non andiamo avanti, perché queste notizie, queste persone di sinistra e questo Mediapart, che come sappiamo è una pubblicazione di estremissima sinistra, una specie di versione povera di idee del Manifesto, ecco, siamo commossi del fatto che siano così attenti a chi possa essere anche solo vagamente antisemita, visto che sostengono sistematicamente non solo i Gazawi, ma anche tutte le popolazioni islamiche. Le critiche hanno spopolato anche durante il dibattito della primaria della sinistra su France 2 e France Inter. Ieri sera il segretario del Partito Socialista Faure ha dichiarato che Bardella è squalificato e ha aggiunto: se avessi scritto io quegli stessi messaggi mi dimetterei. Ségolène Royal affermato: come sia potuto durare così a lungo questa impostura. Bardella, sulla dichiarazione rilasciata al termine della serata, ha negato la fondatezza delle prove e ha promesso di procedere legalmente contro Mediapart, sostenendo che l'uso di un investigatore e l'accesso a Facebook non bastano a dimostrare l'autenticità dei messaggi. Prima di passare la parola a Risho, 54 miliardi di euro di sforzo, pensioni, funzionari, imposte, nuove tasse. Il governo ha presentato giovedì mattina al governo francese il progetto di legge di finanza e quello di finanziamento della sicurezza sociale per il 2027, con l'obiettivo dichiarato di raddrizzare le finanze pubbliche in un contesto di tassi di interesse della spesa in crescita. Il ministro dell'economia Roland Lescure ha evidenziato che il deficit pubblico del 2026 raggiungerà il 5,4% del PIL, quindi sarà superiore, perché sbagliano sempre per difetto, superando il 5% previsto a causa di crisi degli oneri e degli interessi. Ha indicato la necessità di riportare il deficit al 5%, puntando al 3%. entro il 2029 per raggiungere questo traguardo, sono previsti 43 miliardi di euro di nuove misure per un totale di 54 miliardi di euro di riduzione di conti pubblici. Nel comparto pensionistico il governo intende risparmiare 5,5 miliardi di euro. Le pensioni saranno indicizzate all'inflazione solo fino a 1.200 euro lordi mensili. Oltre a tale soglia si prevede una sottoindicizzazione o un congelamento con l'obiettivo di contenere i costi a 4,1 miliardi. Sarà ridotto l'abbattimento fiscale del 10%, portando il tetto a 3.000 euro anziché 4.439. Le entrate fiscali dovranno aumentare grazie a una crescita della TVA, dell'IVA, la grande invenzione francese, mentre le entrate dell'imposta sulla società dovranno diminuire. Si prevede un incremento di oltre 7 miliardi di euro per l'IVA, TVA come la chiamano in Francia, e 5,7 miliardi per l'imposta sul reddito. La sovrattassa sull'imposta sulle società per i grandi gruppi sarà mantenuta ma attenuata al 30%. Le prestazioni familiari rimarranno a livello del 2026, con un congelamento potrebbe generare 500 milioni di euro di risparmi. Il punto indice dei funzionari, non sappiamo cosa sia, sarà congelato nel 2027, probabilmente è un parametro che usano per gli stipendi per i funzionari che sarebbero i dipendenti pubblici. Il finanziamento delle energie rinnovabili dovrebbe diventare più efficiente, eliminando le rendite dei dispositivi di sostegno più vecchi. Una tassa sulle infrastrutture di trasporto a lunga distanza sarà progressivamente aumentata da 4,6 al 12,2% per le aziende con margine superiore al 30% e con ricavi attesi da 1,4 miliardi. Conosciamo benissimo questa questione. Quando i governi fanno delle previsioni sui risparmi, o meglio sul maggiore reddito, in base alla loro ipotesi su quello che accadrà a seguito di questo cambiamento di aliquote, e in genere le ipotesi risultano sempre smentite dai fatti in consuntivo. È il caso a questo punto di dare la parola alla nostra Rachel.
1: Editoriale di Rachel. Il circo di Bardella tra scandalo e forti di testimonianze. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. Clamoroso clamore intorno al presidente dell'ARN sembra più un concerto di tromboni che una reale ricerca della verità. Mediapart, con la sua autoproclamata lentezza investigativa, ha tirato fuori dall'archivio di Facebook una frase di quando Bardella aveva 17 anni, quasi a dire: e eccolo, prossimo capo del nazionalismo, già con l'attitudine antisemita. Ma la domanda è: chi ha certificato l'autenticità di quel post? Un huissier o un mago del clickbait? Se la prova è forgiata, la dimostrazione è una sceneggiatura per un nuovo reality politico. Nel frattempo gli avversari da Aaron, in punta di piedi, urlano: la dimissione deve andare di sé. Ed è curioso come la stessa frase venga ripetuta da ex premier e da leader della sinistra, come se fosse il canto sacro del basta ora. Non è forse strano che il loro entusiasmo sia più alto di quello dei giudici, che attendono ancora il verdetto del tribunale? Forse la giustizia è in pausa per una pausa caffè, mentre la spettacolarizzazione delle accuse si trasforma in una lunga maratona di opinioni preconfezionate. Bardella, dal canto suo, ha già messo la mano in tasca per una denuncia di falso e uso di falso. È un classico: l'uomo sotto accusa si difende con la legge. Mentre la stampa alimenta il fuoco con titoli che promettono scandali più succosi di un menù di tapas. E noi, spettatori di questo teatro, ci chiediamo se il pubblico voglia davvero sapere la verità o semplicemente assistere a una nuova puntata di Chi è il più grande? In sintesi, tra prove incerte, accuse infuocate e richieste di dimissioni che sembrano più un rito sacro del politicamente corretto, ma nel dubbio più grande, cosa conta davvero? La verità o il nuovo spettacolo mediatico? Se la democrazia fosse un palcoscenico, il sipario sta per alzarsi, ma forse è già stato tirato il filo della scenografia. Quan del giorno. Monaco chiese al maestro se un politico giovane aveva scritto parole antisemite. Deve dimettersi subito o lasciar passare il tempo? Il maestro rispose: il vento del passato può sferzare la foglia, e oggi, ma la foglia resta sul ramo finché non decide di cadere da sé. Il monaco, insistentemente, domandò: allora qual è il valore di una denuncia legale se i media già hanno deciso il verdetto? Il maestro concluse: il giudice è un orologio che segna ora, ma il pubblico è il sole che decide se accendere o spegnere la luce. Ma torniamo alle notizie. 54 miliardi di euro di sforzo, pensioni, funzionari, imposte. nuove tasse, cosa ricordare del progetto di bilancio 2027 del governo? Il governo ha presentato giovedì mattina il progetto di legge di finanze e quello di finanziamento della sicurezza sociale per il 2027, con l'obiettivo dichiarato di raddrizzare le finanze pubbliche in un contesto di tassi di interesse della spesa in crescita.

e nonostante le prossime elezioni presidenziali. Compare pensionistico, il governo intende risparmiare 5,5 miliardi di euro. Le piccole pensioni saranno indicizzate o inflazione fino a 1.260 euro mensili. Tra tale soglia si prevede una sottoindicizzazione o un possibile congelamento con l'obiettivo di contenere i costi di 4,1 miliardi. Inoltre sarà ridotto l'abbattimento fiscale del 10% portando il tetto a 3.000 euro anziché 4.439, generando ulteriori 1,4 miliardi di risparmi. Le entrate fiscali dovranno aumentare grazie a una crescita della TVA e delle imposte sul reddito. Incredibile, l'impatto della imposta sulla società dovranno diminuire. Si prevede un incremento di oltre 7 miliardi di euro per la TVA e 5,7 miliardi per l'imposta sul reddito, mentre una perdita di 1,8 miliardi per la società, per un totale di entrate fiscali nette pari a 375,7 miliardi di euro. Benefit plus 18 miliardi rispetto al 2026. Un contributo differenziale sui redditi più alti sarà prorogato, con ricavi attesi di 600 milioni di euro. La sovrattassa sull'imposta sulla società per i grandi gruppi, introdotta nel 2025, sarà mantenuta ma attenuata del 30%, passando da 7,3 a 5,2 miliardi di euro. Per quanto riguarda gli arresti di lavoro, il bilancio prevede risparmi per 2 miliardi, un miliardo dovrà essere concordato con i partner sociali. L'altro sarà ricavato allineando la tassazione delle indennità giornaliere alla cedola contributiva dei datori di lavoro. Prestazioni familiari rimarranno a livello del 2026, con un congelamento che dovrebbe generare 500 milioni di euro di risparmi, mentre l'assegno di ritorno a scuola dovrebbe essere ridotto di 600 milioni. Anche le EPL non saranno più aggiornate nel 2027 e saranno introdotte restrizioni per gli studenti provenienti da famiglie benestanti. Prelievo eccezionale sugli conti dimenticati. Custoditi dalla Cassa dei Depositi dovrebbe produrre 1,4 miliardi di euro. Il punto indice dei funzionari sarà congelato per il 2027, con aumenti mirati per un totale di 166 milioni di euro. Cui 96 milioni per nuove rialzate e 70 milioni per incrementi già programmati. Nonostante il congelamento, la spesa salariale complessiva dello Stato salirà a 93 miliardi di euro, plus 1,3 miliardi rispetto al 2026, perché saranno creati 6.816 posti a tempo pieno, soprattutto nei ministeri dell'istruzione, delle forze armate, dell'interno e della giustizia. Il numero totale dei funzionari dell'amministrazione centrale sarà ridotto di 1.076 unità. Il finanziamento delle energie rinnovabili dovrebbe diventare più efficiente, eliminando le rendite dei dispositivi di sostegno più vecchi. Una tassa sulle infrastrutture di trasporto a lunga distanza, attualmente al 4,6%, sarà progressivamente aumentata fino al 12,2% per le aziende con margini superiori al 30%, con ricavi attesi di 1,4 miliardi. Inoltre, una nuova tassazione sui fornitori di cherosene sarà introdotta per finanziare i carburanti sostenibili per l'aviazione. Infine, per la pasta soda sarà ampliata ai prodotti solidi trasformati che contengano additivi e almeno 10 grammi di zucchero per 100 grammi, includendo biscotti, torte, cereali, gelati e dolcini confezionati, con un regime di tariffazione progressivo in base al contenuto di zucchero. IFM TV, 1 ottobre 2026, fact check by Gemma Ford. Maria Carolina of Bourbon during the Haute Couture Spring Summer 2024 as part of Paris Fashion Week on January 23, 2024 in Paris, France, through by Gigi Ori Splash News Abaca Press. Come lontano dallo scandalo che travolge Jordan Bardella, la compagna Maria Carolina si schiera per October Rose, il presidente del Rassemblement National è al centro di una tempesta mediatica dopo la pubblicazione, lo scorso 28 settembre, di un'inchiesta di Mediaport che ha riportato alcuni suoi vecchi messaggi contenenti affermazioni antisemitiche e teorie del complotto, ma per cui la frase «Culpa anche sono tutte gestite da ebrei». Bella ha più volte respinto le accuse in diretta televisiva, sostenendo di non aver mai espresso tali opinioni. Nel frattempo, la sua compagna, Maria Carolina de Bourbon dei Due Sicili, ha
ha scelto di dedicare la sua voce

una causa diversa. Giovedì 1 ottobre, la giovane principessa ha pubblicato su Instagram un messaggio di solidarietà per le donne colpite dal cancro al seno, in occasione della campagna di sensibilizzazione October Rose. Nel post ha scritto: un pensiero particolare per tutte le donne che combattono contro il cancro al seno, per quelle che sono riuscite a batterlo e anche per quelle che ci hanno lasciati. Proseguito sottolineando l'importanza di sensibilizzare, prendersi cura della propria salute e sostenere chi attraversa questa dura prova. Maria Carolina ha inoltre voluto ringraziare i ricercatori impegnati a trovare nuovi trattamenti, chiarendo senza dimenticare tutte le persone che fanno avanzare la ricerca ogni giorno. Ho la speranza che domani sempre più donne possano vincere questa malattia. Ha concluso il messaggio con un incoraggiamento diretto a tutte le malate e ai loro cari. Tutto il mio sostegno e tanto coraggio a tutte, coloro che affrontano questo combattimento, così come ai loro familiari. Il gesto della compagna di Bordella, diffuso attraverso la sua storia Instagram, accompagnata da immagini di donne in camice bianco, è stato interpretato come un tentativo di distogliere l'attenzione dal controverso caso politico e di focalizzarsi su una tematica di interesse pubblico e umano. Non c'è gala. 1 ottobre 2026, fact check by Gemma Quack. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per venerdì 2 ottobre 2026 su Francia Oggi. In podcasting e in onde medie sui 1575 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. OpenAI allontana 3 ricercatori per presunte violazioni di segreti sull'intelligenza artificiale. Le autorità statunitensi hanno confermato l'allontanamento di 3 scienziati dal reparto di ricerca di OpenAI, accusati di aver condiviso informazioni riservate su tecnologie emergenti. Le indagini, condotte a partire da alcune segnalazioni interne, hanno evidenziato che i ricercatori avevano espresso preoccupazioni sulla gestione del potere dell'IA, ma avrebbero superato i limiti di riservatezza. L'azienda ha dichiarato di rimanere impegnata a garantire la sicurezza dei propri progetti e a collaborare pienamente con le autorità competenti. Donald Trump avverte Francia e Germania di un possibile embargo sul diesel. Nel suo ultimo discorso, il presidente statunitense ha annunciato la possibilità di bloccare le esportazioni di diesel verso l'Unione Europea, in risposta alle critiche di Bruxelles sulla politica energetica americana. L'annuncio ha immediatamente scatenato preoccupazioni nei mercati dei combustibili, con gli operatori che temono un rialzo dei prezzi al consumo. Le amministrazioni francesi e tedesche hanno definito la minaccia inaccettabile e hanno avviato consultazioni con i partner internazionali per valutare possibili contromisure. Il debito francese preoccupa i mercati, il tasso a 10 anni supera il 5%. Il rendimento obbligazionario francese a 10 anni ha toccato il livello più alto da quasi 3 decenni, superando il 5% nella sessione di ieri. Gli analisti attribuiscono l'aumento alla crescente percezione di rischio legata al deficit pubblico e alle recenti misure di spesa annunciatesi nel budget 2027. La Banca Centrale Europea ha rassicurato gli investitori, affermando che la credibilità finanziaria del paese rimane intatta, ma ha avvisato di possibili pressioni sul costo del credito per le imprese. Il prezzo del Brent scatta oltre il 4% dopo il dispiegamento della terza porteria statunitense in Medio Oriente. Il mercato petrolifero ha reagito con vigore all'OPEC, un annuncio che gli Stati Uniti hanno inviato una nuova porteria nella regione, incrementando le tensioni tra Washington e gruppi militanti. Il Brent ha chiuso la giornata con un rialzo superiore al 4%, vinto anche dalla preoccupazione per una possibile interruzione delle forniture di petrolio dal Golfo. Gli esperti di energia prevedono che la situazione potrebbe mantenere alta la volatilità dei prezzi per le prossime settimane. Cracks emergono nel boom dei data center finanziati dal debito dell'AIA. Una recente indagine ha rivelato che la rapida espansione dei data center destinati all'intelligenza artificiale è minacciata da crescenti difficoltà nel reperire finanziamenti. Molti progetti sostenuti da prestiti a tassi elevati, ma incontrando ostacoli nel ottenere le concessioni necessarie e nel gestire i costi operativi. Gli osservatori del settore avvertono che un rallentamento del flusso di capitali potrebbe rallentare lo sviluppo delle infrastrutture critiche per nei prossimi mesi. Vista Pike è in condizioni critiche dopo 2 iniezioni letali fallite.
Il caso della condannata americana che è sopravvissuta a due tentativi di esecuzione ha riaperto il dibattito sulla moralità della pena di morte. Dopo essere stata trasportata in ospedale, Pike rimane in condizioni cliniche gravi, con i medici che lottano per stabilizzare le funzioni vitali. Gli avvocati difensivi hanno chiesto la commutazione della condanna, sostenendo che la procedura esecutiva ha violato i diritti costituzionali dove è imprigionata. Cina chiude temporaneamente le esportazioni di carburanti, spingendo i prezzi sul mercato globale. Il governo cinese ha annunciato un blocco delle esportazioni di prodotti petroliferi a partire da oggi, con l'obiettivo di garantire scorte sufficienti per il consumo interno. La decisione ha immediatamente fatto lievitare i prezzi del petrolio a livello internazionale, con gli analisti che prevedono un'impennata dei costi per i paesi importatori. Autorità hanno giustificato la misura con la necessità di stabilizzare il mercato interno di fronte a una domanda in crescita. La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti facilita l'accesso ai fondi cripto. Il regolatore finanziario americano ha proposto nuove linee guida volte a semplificare la partecipazione di fondi e consulenti agli investimenti in criptovalute. La modifica prevede requisiti di trasparenza più snelli e una riduzione delle formalità burocratiche, con l'intento di favorire l'adozione di asset digitali nel panorama degli investimenti tradizionali. Molti operatori del settore hanno accolto positivamente la proposta, considerandola un passo decisivo verso la normalizzazione delle criptovalute. Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per venerdì 2 ottobre 2026. Parigi. Giornata serena con leggere variazioni. Al mattino il cielo è poco nuvoloso, le temperature intorno ai 12 gradi e il vento è calmo con raffiche di 10 km a ora. Durante il pomeriggio il sole rafforza, la temperatura sale a 21 gradi e il vento si intensifica a 20 km di ora, senza alcuna pioggia. Il tramonto è caratterizzato da un cielo quasi privo di nuvole. La temperatura scende a 18 gradi e il vento resta moderato. La notte porta un leggero velo di nuvole. La temperatura si stabilizza su 13 gradi e il vento si attenua a 10 km ora. Minimi di 12 e massime di 21, senza precipitazioni in tutta la giornata. Con due espertoreggi Kerhepe, le condizioni sono molto stabili e tipiche di un autunno francese. Monaco Monte Carlo, caldo mediterraneo con cielo mutevole. Al mattino il cielo è parzialmente coperto, le temperature sono intorno ai 20 gradi e il vento soffia a 15 km ora. Nel pomeriggio il sole riscalda e le temperature raggiungono i 25 gradi. Il vento può arrivare a raffiche di 25 km di ora, mentre il cielo diventa spesso nuvoloso. La sera il cielo si schiarisce di nuovo, la temperatura scende a 22 gradi e il vento diminuisce a 10 km. Durante la notte il cielo rimane metà nuvoloso. Le temperature si aggirano sui 21 gradi e il vento si mantiene su 10 km. Minime di 20 e massime di 25, senza alcuna pioggia prevista. Previsioni sono fornite dal servizio dello Gemeteo. Milano, giornata stabile e asciutta. Al mattino, il cielo è nuvoloso, ma con spazi aperti. La temperatura si attesta su 20 gradi e il vento è quasi assente a 3 km proveniente da Enne. Nel pomeriggio le temperature salgono a 25 gradi. Il vento rimane debole, intorno a 5 km da est. La sera il cielo rimane poco coperto, la temperatura scende a 22 gradi e il vento resta leggero a 4 km. Durante la notte la temperatura si abbassa a 14 gradi. Il vento è appena percettibile a 4 km da est. Minimi di 20 e massime di 25 senza precipitazioni in vista. Secondo l'esperto Daniele Berlusconi di Trebbiam Meteo, il tempo sarà stabile per tutta la settimana. Vittoriale meteo di Rachel. L'ennesima emergenza climatica di ottobre. Parigi ha toccato i 21 gradi al pomeriggio e i giornalisti lo proclamano evento eccezionale. Eppure a Milano alle 17 si leggeva già 25 gradi e a Monaco il vento galoppava a 25 km di ora. Nell'autunno di quegli anni, 80 temperature simili erano una banalità, senza bisogno di inventare il termine cambiamento climatico. Lo stesso vale per il buco nell'ozono, che negli anni 70 sembrava la fine del mondo, ma oggi è quasi dimenticato. Quindi ancora una volta, la stampa sensazionalista trasforma un autunno ordinario in un catastrofismo globale.
Nel frattempo i grandi giornali vedono calare i lettori, perché l'Arme è più rumoroso dei fatti. Quando il giorno, Monaco chiese, che aspetto ha il tempo oggi? Zhao Shu rispose il cielo di Parigi è sereno, Monaco è coperto, Milano è coperto con spazi aperti. Monaco chiese, e il vento? Zhao Shu rispose, a Parigi soffia venti, moderati, a Monaco a raffiche più forti, a Milano quasi assente. Monaco chiese, pioggia? Zhao Shu concluse, nessuna precipitazione in nessuna delle città. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online, su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è 1575 News, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.

0: Hallo, ich bin Marco und ich höre Radio Centrale Milano.
1: Venerdì 2 ottobre, ben trovati a un nuovo appuntamento con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra, un saluto da Marco Casa, a voi tutti che ci seguite tramite i podcast di Radio Nizza e le onde medie, lo streaming di Centrale Milano. Tempo incerto in Costa Azzurra, della meteo ci occuperemo dopo le news. E proseguono le mobilitazioni studentesche nelle Alpi Marittime, dove ieri giovedì sono stati coinvolti 15 istituti scolastici. La giornata si è conclusa con 72 persone fermate, che portano a 174 il totale dall'inizio delle proteste. Lunedì scorso si registra inoltre un poliziotto ferito e 30 interventi dei vigili del fuoco per incendi di varia natura. Per oggi, venerdì 2 ottobre, la prefettura delle Alpi Marittime ha disposto la didattica a distanza in 24 licei di Nizza, Cannes, Antibes, Cagnes-sur-Mer, Menton e Grasse. Vietati anche gli assembramenti nei pressi degli istituti interessati e confermate le restrizioni sul possesso di armi, mortai pirotecnici e materiali potenzialmente pericolosi. Importanti novità per i collegamenti tra la Costa Azzurra e la Liguria. Dalla seconda metà del 2027 saranno sperimentate 3 nuove linee di autobus transfrontaliere. L'obiettivo è consentire ai passeggeri di viaggiare direttamente tra Mentone e Ventimiglia senza cambiare il mezzo alla frontiera. Una prima linea turistica, prevista già per l'estate, collegherà Roquebrune, Mentone, Ventimiglia e Imperia. Da settembre entreranno in sperimentazione 2 ulteriori collegamenti, il 25B, destinato soprattutto a pendolari e studenti, e il 25A, che raggiungerà anche le località dell'entroterra e la Valle della Roia. Il progetto rientra in una più ampia cooperazione franco-italiana che potrebbe coinvolgere 39 comuni, 15 francesi e 24 italiani. Il Principato di Monaco ha raggiunto per la prima volta la soglia simbolica dei 10.000 cittadini monegaschi. Il traguardo è stato celebrato mercoledì 30 settembre con una cerimonia al municipio alla presenza del Principe Alberto II e della Principessa Charlene. L'occasione è stata la nascita, lo scorso giugno, della piccola Anna, considerata la cittadina numero 10.000 del Principato. In poche decine di anni, la comunità nazionale monegasca è triplicata. I cittadini del Principato rappresentano ormai il gruppo più numeroso tra i residenti di Monaco, pur convivendo con una popolazione internazionale molto più ampia. Giornata storica per i rapporti tra Italia e Principato. Proprio oggi, venerdì 2 ottobre, il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, sarà in visita di Stato a Monaco, accompagnato dalla figlia Laura. Il Presidente della Repubblica sarà accolto dal Principe Alberto II e dalla Principessa Charlene al Palazzo dei Principi con una cerimonia ufficiale e gli onori militari. In programma incontri istituzionali, scambi di onorificenze e una cena di Stato. La meteo, venerdì 2 ottobre, nuvole possibili deboli piogge in Costa Azzurra, venti moderati, temperature minime e massime. Nizza e Monaco 19 gradi la minima, 27 gradi la massima, Cannes e Saint-Tropez 18 gradi la minima, 26 gradi la massima. L'almanacco, 3 personaggi illustri nati nella data del 2 ottobre, ricordiamo Mahatma Gandhi 1869, avvocato e leader indiano, fu una figura centrale nella lotta non violenta per l'indipendenza dell'India. 1951, Sting, cantautore e musicista britannico, già frontman dei Police, autore di successi internazionali. Nel 2026 è stato ospite al Nice Jazz Fest di Nizza. 3 fatti storici accaduti il 2 ottobre, 1950, arrivano i Peanuts. Negli Stati Uniti viene pubblicata per la prima volta la striscia a fumetti di Charles Schulz con personaggi come Charlie Brown e Snoopy. 1958, la Guinea diventa indipendente. Dopo il referendum che respinge la proposta di una comunità francese, la Guinea proclama la propria indipendenza dalla Francia. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa inizia 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata!

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

0: Incendi, 1800 studenti in fermo di polizia in tutta la Francia. Richiesta di dimissioni di Joan Bardella da parte della sinistra per un messaggio rubato da Facebook Messenger quando aveva 17 anni. Budget 2027, tasse, tasse, ancora tasse, e non abbiamo fatto tempo a inserirlo nel notiziario, ma ve lo diciamo qua in radio. Lagarde, la presidente dell'ECB, European Central Bank, ha detto alla Francia che sarà meglio che metta a posto i propri conti. Benvenuti a M1575 News, il notiziario di Francia 24, Radio Centrale Milano, per venerdì 2 ottobre 2026, in podcasting sulle media su franciaoggi.com, in redazione di Nizza Marco Ugo Persotti, da Parigi Rachel Costa. Una risposta giudiziaria è attesa. La cancelleria ha comunicato che 1793 persone sono state messe in garde à vue, l'arresto, da lunedì a seguito delle interruzioni provocate dal movimento di blocco dei licei. Il ministro della giustizia, Gérard Darmanin, ha dichiarato su X di aver convocato i procuratori generali in videoconferenza per chiedere loro una grande fermezza nella risposta penale verso gli autori di questi fatti inaccettabili. Dal canto suo, il ministero dell'interno ha lodato l'impegno delle forze dell'ordine che in tutto il territorio nazionale, spesso in condizioni difficili, hanno agito con reattività, proporzionalità e discernimento per far cessare il disordine e mantenere l'ordine pubblico. Abbiamo pubblicato tutte le notizie, tutte le fotografie di quanto accadeva ieri. A noi sembra che non siano riusciti, gli hanno perfino incendiato due veicoli dei vigili del fuoco. Proviamo a spiegarlo meglio: i ragazzi, gli studenti, ma o meglio i facinorosi tra essi, danno fuoco all'ingresso di alcune scuole, arrivano i vigili del fuoco, scendono con le loro pompe d'acqua e i ragazzi intanto danno fuoco alla macchina dei vigili del fuoco, all'autobotte. Passiamo a un'altra notizia. Le dimissioni dovrebbero scontate e gli avversari di RN chiedono a Joan Bardella di rispondere alle nuove rivelazioni di Mediapart. Il quotidiano d'inchiesta Mediapart ha pubblicato il 1 ottobre una serie di elementi che, secondo il suo team, confermerebbero l'autenticità dei messaggi antisemiti attribuiti a Jordan Bardella, allora giovane attivista dell'RN, risalenti al 2013, aveva 17 anni. Il presidente dell'RN ed eurodeputato ha prontamente smentito le accuse, definendo le pseudoprove e denunciando una denuncia per falsità documentale. Raccontiamo meglio, e non l'abbiamo scritto nel notiziario, ma raccontiamo qui in radio cosa è accaduto ieri. Praticamente Mediapart ha pubblicato delle copie di messaggi scambiati tra Bardella e alcuni suoi amici su Facebook Messenger, messaggi privati ovviamente, affermando che Meta, la casa madre di Facebook, gli avrebbe confermate, e questa notizia a nostro avviso non è affatto credibile, ma proprio zero, comunque, affermando che le avrebbe confermate, in questi scambi di messaggi Bardella avrebbe detto addirittura che le banche d'affari sono piene di ebrei, che riteniamo sia invece un fatto abbastanza scontato e conosciuto nel mondo. Ma il punto è che aveva 17 anni e che erano messaggi privati. Il clima si è rapidamente riscaldato. L'ex primo ministro Philippe, durante un comizio, ha affermato che è quasi certo che Bardella abbia tenuto affermazioni manifestamente scandalosamente antisemite. Noi andiamo avanti perché queste notizie, queste persone di sinistra e questo Mediapart, che come sappiamo è una pubblicazione di estremissima sinistra, una specie di versione povera di idee del Manifesto, ecco, siamo commossi del fatto che siano così attenti a chi possa essere anche solo vagamente antisemita, visto che sostengono sistematicamente non solo i Gazawi ma anche tutte le popolazioni islamiche. Le critiche hanno spopolato anche durante il dibattito della primaria della sinistra su France 2 e France Inter. Ieri sera il segretario del Partito Socialista Faure ha dichiarato che Bardella è squalificato e ha aggiunto: se avessi scritto io quegli stessi messaggi mi dimetterei. Ségolène Royal ha affermato: come sia potuto durare così a lungo questa impostura? Bardella, sulla dichiarazione rilasciata al termine della serata, ha negato la fondatezza delle prove e ha promesso di procedere legalmente contro Mediapart, sostenendo che l'uso di un investigatore e l'accesso a Facebook non bastano a dimostrare l'autenticità dei messaggi. Prima di passare la parola a Rachel, 54 miliardi di euro di sforzo, pensioni, funzionari, imposte, nuove tasse. Il governo ha presentato giovedì mattina al governo francese il progetto di legge di finanza e quello di finanziamento della sicurezza sociale per il 2027, con l'obiettivo dichiarato di raddrizzare le finanze pubbliche in un contesto di tassi di interesse della spesa in crescita. Il ministro dell'economia Roland Lescure ha evidenziato che il deficit pubblico del 2026 raggiungerà il 5,4% del PIL, quindi sarà superiore, perché sbagliano sempre per difetto, superando il 5% previsto a causa di crisi degli oneri e degli interessi. Ha indicato la necessità di riportare il deficit al 5%, puntando al 3% entro il 2029 per raggiungere questo traguardo, sono previsti 43 miliardi di euro di nuove misure per un totale di 54 miliardi di euro di riduzione di conti pubblici. Nel comparto pensionistico il governo intende risparmiare 5,5 miliardi di euro. Le pensioni saranno indicizzate all'inflazione solo fino a 1.200 euro lordi mensili. Oltre a tale soglia si prevede una sottoindicizzazione o un congelamento con l'obiettivo di contenere i costi a 4,1 miliardi. Sarà ridotto l'abbattimento fiscale del 10% portando il tetto a 3.000 euro anziché 4.439. Le entrate fiscali dovranno aumentare grazie a una crescita della TVA, dell'IVA, la grande invenzione francese. Mentre le entrate dell'imposta sulle società dovranno diminuire, si prevede un incremento di oltre 7 miliardi di euro per l'IVA, TVA come la chiamano in Francia, e 5,7 miliardi per l'imposta sul reddito. La sovrattassa sull'imposta sulle società per i grandi gruppi sarà mantenuta ma attenuata al 30%. Le prestazioni familiari rimarranno a livello del 2026, con un congelamento che potrebbe generare 500 milioni di euro di risparmi. Il punto indice dei funzionari, non sappiamo cosa sia, sarà congelato nel 2027, probabilmente è un parametro che usano per gli stipendi e per i funzionari che sarebbero i dipendenti pubblici. Il finanziamento delle energie rinnovabili dovrebbe diventare più efficiente, eliminando le rendite dei dispositivi di sostegno più vecchi. Una tassa sulle infrastrutture di trasporto a lunga distanza sarà progressivamente aumentata da 4,6 al 12,2% per le aziende con margine superiore al 30% e con ricavi attesi da 1,4 miliardi. Conosciamo benissimo questa questione. Quando i governi fanno delle previsioni sui risparmi, o meglio sul maggiore reddito, in base alla loro ipotesi su quello che accadrà a seguito di questo cambiamento di aliquote, e in genere le ipotesi risultano sempre smentite dai fatti in consuntivo. È il caso a questo punto di dare la parola alla nostra Rachel.
1: Editoriale di Rachel. Il circo di Bardella tra scandalo e forti di testimonianze. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. Clamoroso clamore intorno al presidente dell'ARN sembra più un concerto di tromboni che una reale ricerca della verità. Mediapart, con la sua autoproclamata lentezza investigativa, mi ha tirato fuori dall'archivio di Facebook una frase di quando Bardella aveva 17 anni, quasi a dire: eccolo, prossimo capo del nazionalismo, già con l'attitudine antisemita. Ma la domanda è: chi ha certificato l'autenticità di quel post? Un huissier o un mago del clickbait? Se la prova è forgiata, la dimostrazione è una sceneggiatura per un nuovo reality politico. Nel frattempo gli avversari da Aaron, in punta di piedi, urlano: la dimissione deve andare di sé. Ed è curioso come la stessa frase venga ripetuta da ex premier e da leader della sinistra, come se fosse il canto sacro del basta ora. Non è forse strano che il loro entusiasmo sia più alto di quello dei giudici, che attendono ancora il verdetto del tribunale? Forse la giustizia è in pausa per una pausa caffè, mentre la spettacolarizzazione delle accuse si trasforma in una lunga maratona di opinioni preconfezionate. Bardella, dal canto suo, ha già messo la mano in tasca per una denuncia di falso e uso di falso. È un classico: l'uomo sotto accusa si difende con la legge. Mentre la stampa alimenta il fuoco con titoli che promettono scandali più succosi di un menù di tapas. E noi, spettatori di questo teatro, ci chiediamo se il pubblico voglia davvero sapere la verità o semplicemente assistere a una nuova puntata di Chi è il più grande? Sico? In sintesi, tra prove incerte, accuse infuocate e richieste di dimissioni che sembrano più un rito sacro del politicamente corretto, ma nel dubbio più grande, cosa conta davvero? La verità o il nuovo spettacolo mediatico? Se la democrazia fosse un palcoscenico, il sipario sta per alzarsi, ma forse è già stato tirato il filo della scenografia. Quan del giorno. Monaco chiese al maestro se un politico giovane aveva scritto parole antisemite. Deve dimettersi subito o lasciar passare il tempo? Il maestro rispose: il vento del passato può sferzare la foglia di oggi, ma la foglia resta sul ramo finché non decide di cadere da sé. Il monaco, insistentemente, domandò: allora qual è il valore di una denuncia legale se i media già hanno deciso il verdetto? Il maestro concluse: il giudice è un orologio che segna ora, ma il pubblico è il sole che decide se accendere o spegnere la luce. Ma torniamo alle notizie. 54 miliardi di euro di sforzo, pensioni, funzionari, imposte. nuove tasse, cosa ricordare del progetto di bilancio 2027 del governo? Il governo ha presentato giovedì mattina il progetto di legge di finanze e quello di finanziamento della sicurezza sociale per il 2027, con l'obiettivo dichiarato di raddrizzare le finanze pubbliche in un contesto di tassi di interesse della spesa in crescita. Il ministro dell'Economia Rolando Lesker ha evidenziato che il deficit pubblico del 2026 raggiungerà il 5,4% del PIL,

5 miliardi di euro. Le piccole pensioni saranno indicizzate o inflazione fino a 1.260 euro mensili. Per tale soglia si prevede una sottoindicizzazione o un possibile congelamento con l'obiettivo di contenere i costi di 4,1 miliardi. Inoltre sarà ridotto l'abbattimento fiscale del 10% portando il tetto a 3.000 euro anziché 4.439, generando ulteriori 1,4 miliardi di risparmi. Le entrate fiscali dovranno aumentare grazie a una crescita della TVA e delle imposte sul reddito. Incredendo le entrate della imposta sulle società, dovranno diminuire. Si prevede un incremento di oltre 7 miliardi di euro per la TVA e 5,7 miliardi per l'imposta sul reddito, mentre una perdita di 1,8 miliardi per le società, per un totale di entrate fiscali nette pari a 375,7 miliardi di euro. Le benefit plus 18 miliardi rispetto al 2026. Un contributo differenziale sui redditi più alti sarà prorogato, con ricavi attesi di 600 milioni di euro. La sovrattassa sull'imposta sulla società per i grandi gruppi, introdotta nel 2025, sarà mantenuta ma attenuata del 30%, passando da 7,3 a 5,2 miliardi di euro. Per quanto riguarda gli arresti di lavoro, il bilancio prevede risparmi per 2 miliardi, un miliardo dovrà essere concordato con i partner sociali. L'altro sarà ricavato allineando la tassazione delle indennità giornaliere alla cedola contributiva dei datori di lavoro. Prestazioni familiari rimarranno a livello del 2026, con un congelamento che dovrebbe generare 500 milioni di euro di risparmi, mentre l'assegno di ritorno a scuola dovrebbe essere ridotto di 600 milioni. Anche le APL non saranno più aggiornate nel 2027 e saranno introdotte restrizioni per gli studenti provenienti da famiglie benestanti. Prelievo eccezionale sugli conti dimenticati. Custoditi dalla Cassa dei Depositi dovrebbe produrre 1,4 miliardi di euro. Il punto indice dei funzionari sarà congelato per il 2027, con aumenti mirati per un totale di 166 milioni di euro, cui 96 milioni per nuove rialzate e 70 milioni per incrementi già programmati. Nonostante il congelamento, la spesa salariale complessiva dello Stato salirà a 93 miliardi di euro, plus 1,3 miliardi rispetto al 2026, perché saranno creati 6.816 posti a tempo pieno, soprattutto nei ministeri dell'istruzione, delle forze armate, dell'interno e della giustizia. Il numero totale dei funzionari dell'amministrazione centrale sarà ridotto di 1.076 unità. Il finanziamento delle energie rinnovabili dovrebbe diventare più efficiente, eliminando le rendite dei dispositivi di sostegno più vecchi. Una tassa sulle infrastrutture di trasporto a lunga distanza, attualmente al 4,6%, sarà progressivamente aumentata fino al 12,2% per le aziende con margini superiori al 30%, con ricavi attesi di 1,4 miliardi. Inoltre, una nuova tassazione sui fornitori di cherosene sarà introdotta per finanziare i carburanti sostenibili per l'aviazione. Infine, la Hasta Soda sarà ampliata ai prodotti solidi trasformati che contengano additivi e almeno 10 grammi di zucchero per 100 grammi, includendo biscotti, torte, cereali, gelati e dolcimi confezionati, con un regime di tariffazione progressivo in base al contenuto di zucchero. IFM TV, 1 ottobre 2026, fact check by Gemma Ford. Maria Carolina of Rabon during the Haute Couture Spring Summer 2024 as part of Paris Fashion Week on January 23, 2024 in Paris, France, by Gigi Ori Splash News Abaca Press. Come lontano dallo scandalo che travolge Jordan Bardella, la compagna Maria Carolina si schiera per October Rose. Il presidente del Rassemblement National è al centro di una tempesta mediatica dopo la pubblicazione, lo scorso 28 settembre, di un'inchiesta di Mediapart che ha riportato alcuni suoi vecchi messaggi contenenti affermazioni antisemitiche e teorie del complotto, ma per cui la frase «colpa anche sono tutte gestite da ebrei». Bella ha più volte respinto le accuse in diretta televisiva, sostenendo di non aver mai espresso tali opinioni. Nel frattempo, la sua compagna, Maria Carolina de Bourbon dei Due Sicili, ha scelto di dedicare la sua voce a una causa diversa. Giovedì 1 ottobre, la giovane principessa ha pubblicato su Instagram un messaggio di solidarietà per le

0: donne colpite dal cancro al seno, in occasione della campagna di sensibilizzazione October Rose. Nel post ha scritto: un pensiero particolare per tutte le donne che combattono contro il cancro al seno, per quelle che sono riuscite a batterlo e anche per quelle che ci hanno lasciati. Proseguito sottolineando l'importanza di sensibilizzare, prendersi cura della propria salute e sostenere chi attraversa questa dura prova. Area Carolina ha inoltre voluto ringraziare i ricercatori impegnati a trovare nuovi trattamenti, chiarendo senza dimenticare tutte le persone che fanno avanzare la ricerca ogni giorno. Ho la speranza che domani sempre più donne possano vincere questa malattia. Ha concluso il messaggio con un incoraggiamento diretto a tutte le malate e ai loro cari. Tutto il mio sostegno e tanto coraggio a tutte coloro che affrontano questo combattimento, così come ai loro familiari. Il gesto della compagna di Bordella, diffuso attraverso la sua storia Instagram, accompagnata da immagini di donne in camice bianco, è stato interpretato come un tentativo di distogliere l'attenzione dal controverso caso politico e di focalizzarsi su una tematica di interesse pubblico e umano. Non c'è gala. 1 ottobre 2026, fact check by Gemma Quack. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per venerdì 2 ottobre 2026 su Francia Oggi, in podcasting e in onde medie sui 1575 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. OpenAI allontana 3 ricercatori per presunte violazioni di segreti sull'intelligenza artificiale. Le autorità statunitensi hanno confermato l'allontanamento di 3 scienziati dal reparto di ricerca di OpenAI, accusati di aver condiviso informazioni riservate su tecnologie emergenti. Le indagini, condotte a partire da alcune segnalazioni interne, hanno evidenziato che i ricercatori avevano espresso preoccupazioni sulla gestione del potere dell'IA, ma avrebbero superato i limiti di riservatezza. L'azienda ha dichiarato di rimanere impegnata a garantire la sicurezza dei propri progetti e a collaborare pienamente con le autorità competenti. Donald Trump avverte Francia e Germania di un possibile embargo sul diesel. Nel suo ultimo discorso, il presidente statunitense ha annunciato la possibilità di bloccare le esportazioni di diesel verso l'Unione Europea, in risposta alle critiche di Bruxelles sulla politica energetica americana. L'annuncio ha immediatamente scatenato preoccupazioni nei mercati dei combustibili, con gli operatori che temono un rialzo dei prezzi al consumo. Le amministrazioni francesi e tedesche hanno definito la minaccia inaccettabile e hanno avviato consultazioni con i partner nazionali per valutare possibili contromisure. Il debito francese preoccupa i mercati, il tasso a 10 anni supera il 5%. Il rendimento obbligazionario francese a 10 anni ha toccato il livello più alto da quasi 3 decenni, superando il 5% nella sessione di ieri. Gli analisti attribuiscono l'aumento alla crescente percezione di rischio legato al deficit pubblico e alle recenti misure di spesa annunciatesi nel Budget 2027. La Banca Centrale Europea ha rassicurato gli investitori, affermando che la credibilità finanziaria del paese rimane intatta, ma ha avvisato di possibili pressioni sul costo del credito per le imprese. Il prezzo del Brent scatta oltre il 4% dopo il dispiegamento della terza porteria statunitense in Medio Oriente. Il mercato petrolifero ha reagito con vigore al Wall, non ciò che gli Stati Uniti hanno inviato una nuova porteria nella regione, incrementando le tensioni tra Washington e gruppi militanti. Il Brent ha chiuso la giornata con un rialzo superiore al 4%, vinto anche dalla preoccupazione per una possibile interruzione delle forniture di petrolio dal Golfo. Gli esperti di energia prevedono che la situazione potrebbe mantenere alta la volatilità dei prezzi per le prossime settimane. Prax emergono nel boom dei data center finanziati dal debito dell'AIA. Una recente indagine ha rivelato che la rapida espansione dei data center destinati all'intelligenza artificiale è minacciata da crescenti difficoltà nel reperire finanziamenti. Molti progetti sostenuti da prestiti a tassi elevati, ma incontrando ostacoli nel ottenere le concessioni necessarie e nel gestire i costi operativi. Osservatori del settore avvertono che un rallentamento del flusso di capitali potrebbe rallentare lo sviluppo delle infrastrutture critiche per i prossimi mesi. Vista Pike è in condizioni critiche dopo 2 iniezioni letali fallite. Il caso della condannata americana che è sopravvissuta a 2 tentativi di esecuzione ha riaperto il dibattito sulla moralità della pena di morte. dopo essere stata trasportata in ospedale, Pike rimane in condizioni cliniche gravi, con i medici che lottano per stabilizzare le funzioni vitali. Gli avvocati difensivi hanno chiesto la commutazione della condanna, sostenendo che la procedura esecutiva ha violato i diritti costituzionali dove è imprigionata. China chiude temporaneamente le esportazioni di carburanti, spingendo i prezzi sul mercato globale. Il governo cinese ha annunciato un blocco delle esportazioni di prodotti petroliferi a partire da oggi, con l'obiettivo di garantire scorte sufficienti per il consumo interno. La decisione ha immediatamente fatto lievitare i prezzi del petrolio a livello internazionale, con gli analisti che prevedono un'impennata dei costi per i paesi importatori. Autorità hanno giustificato la misura con la necessità di stabilizzare il mercato interno di fronte a una domanda in crescita. La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti facilita l'accesso ai fondi cripto. Il regolatore finanziario americano ha proposto nuove linee guida volte a semplificare la partecipazione di fondi e consulenti agli investimenti in criptovalute. La modifica prevede requisiti di trasparenza più snelli e una riduzione delle formalità burocratiche, con l'intento di favorire l'adozione di asset digitali nel panorama degli investimenti tradizionali. Molti operatori del settore hanno accolto positivamente la proposta, considerandola un passo decisivo verso la normalizzazione delle criptovalute. Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per venerdì 2 ottobre 2026. Parigi. Giornata serena con leggere variazioni. Al mattino il cielo è poco nuvoloso, le temperature intorno ai 12 gradi e il vento è calmo con raffiche di 10 km/h. Durante il pomeriggio il sole rafforza, la temperatura sale a 21 gradi e il vento si intensifica a 20 km/h, senza alcuna pioggia. Il tramonto è caratterizzato da un cielo quasi privo di nuvole. La temperatura scende a 18 gradi e il vento resta moderato. La notte porta un leggero velo di nuvole. La temperatura si stabilizza su 13 gradi e il vento si attenua a 10 km/h. Minimi di 12 e massime di 21, senza precipitazioni in tutta la giornata. Con due esperti regi Kerhepet, le condizioni sono molto stabili e tipiche di un autunno francese. Monaco Monte Carlo, caldo mediterraneo con cielo mutevole. Al mattino il cielo è parzialmente coperto, le temperature sono intorno ai 20 gradi e il vento soffia a 15 km/h. Nel pomeriggio il sole riscalda e le temperature raggiungono i 25 gradi. Il vento può arrivare a raffiche di 25 km/h, mentre il cielo diventa spesso nuvoloso. La sera il cielo si schiarisce di nuovo, la temperatura scende a 22 gradi e il vento diminuisce a 10 km/h. Durante la notte il cielo rimane metà nuvoloso. Le temperature si aggirano sui 21 gradi e il vento si mantiene su 10 km/h. Minime di 20 e massime di 25, senza alcuna pioggia prevista. Previsioni sono fornite dal servizio dello Gemeteo. Milano, giornata stabile e asciutta. Al mattino, il cielo è nuvoloso, ma con spazi aperti. La temperatura si attesta su 20 gradi e il vento è quasi assente a 3 km proveniente da Enne. Il pomeriggio le temperature salgono a 25 gradi. Il vento rimane debole, intorno a 5 km da est. La sera il cielo rimane poco coperto, la temperatura scende a 22 gradi e il vento resta leggero a 4 km. Durante la notte la temperatura si abbassa a 14 gradi. Il vento è appena percettibile a 4 km da est. Minimi di 20 e massime di 25 senza precipitazioni in vista. Secondo l'esperto Daniele Berlusconi di Trebbia Meteo, il tempo sarà stabile per tutta la settimana. Vittoriale Meteo di Rachel. L'ennesima emergenza climatica di ottobre. Parigi ha toccato i 21 gradi al pomeriggio e i giornalisti lo proclamano evento eccezionale. Eppure a Milano alle 17 si leggeva già 25 gradi e a Monaco il vento galoppava a 25 km di Irish. Nell'autunno di quegli anni, 80 temperature simili erano una banalità, senza bisogno di inventare il termine cambiamento climatico. Lo stesso vale per il buco nell'ozono, che negli anni 70 sembrava la fine del mondo, ma oggi è quasi dimenticato. Quindi ancora una volta, la stampa sensazionalista trasforma un autunno ordinario in un catastrofismo globale. Nel frattempo i grandi giornali vedono calare i lettori, perché l'arme è più rumoroso dei fatti. Quando il giorno? Monaco chiese Che aspetto ha il tempo oggi? Zhao Shu rispose il CEO di Parigi è sereno, Monaco è coperto, Milano è coperto con spazi aperti. Monaco chiese, e il vento? Zhao Shu rispose, a Parigi soffia venti moderati, a Monaco ha raffiche più forti, a Milano quasi assente. Monaco chiese, pioggia? Zhao Shu concluse, nessuna precipitazione in nessuna delle città. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online, su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker, sulle onde medie. Questa è 1575 News, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.
1: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

mondo è una palla rotonda, leggermente schiacciata ai poli. Ed essendo palla, che fa? Rotola. È chiaro che la Terra si muova non è una novità. L'ha detto qualcuno che tra l'altro deve essere anche ferito in galera. Sì, ma ultimamente sta succedendo un fenomeno strano, molto strano. Si sente che si muove. Si ha proprio come la sensazione che il terreno sia alquanto malfermo. Sì, è un movimento, direi, sismico, continuo, ondulatorio, sussultorio. Ma non andiamo nel difficile. Insomma, si fa fatica a stare in piedi. Manca proprio l'equilibrio. All'inizio credevo fosse un fatto mio, personale. Ero un po' preoccupato. Poi, guardandomi più attentamente in giro, mi sono accorto che la gente non è perfettamente in asse. Sono tutti un po' traballanti. Tutta un'umanità che dondola, sbanda, slitta. Cerca di stare in piedi in qualsiasi modo. Riuscire a mantenersi in equilibrio su un terreno instabile, insicuro, non è cosa facile. Ma dopo un po' ce la si fa. Certo, non si può pretendere che uno, concentrato com'è per stare in piedi, possa occuparsi degli altri, del mondo, insomma, possa pensare. No. Ma a parte questo, la gente non ci fa neanche molto caso. Ma sì, l'uomo si abitua a tutto. Ognuno c'ha il suo travallio. Chi a destra, chi a sinistra. Il centro non c'è più. La gente si incontra per la strada, normale, si saluta. Le solite frasi di circostanza. Come va, signora? E insomma, ci si barcamena. Beata lei che ha il culo basso. Dopo un po' si riesce anche a darsi la mano. Tac, centrata. Vuole un caffè? È già mischiato. Ma sì, basta abituarsi, basta non cercare punti fermi che tanto non ci sono. Dopo un po' diventa tutto come prima. E per forza, l'abitudine è il surrogato della normalità. Gli amori continuano a nascere, teneri e traballanti. Anche gli amplessi sono meno faticosi. Basta sintonizzarsi col dondolio e tutto va da sé. La riproduzione della specie è salva. Alcuni poi, non so se più incoscienti o se più spensierati o non so cosa, non si sono proprio accorti di nulla. Stanno benissimo. Per forza, l'ignoranza è il surrogato della felicità.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: La vostra musica su Centrale Milano.
2: E te ne vai, Maria, fra l'altra gente che si

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

da un poeta brasiliano amico mio e di tutti voi, che si chiama Vinicius de Moraes, e per questo io vi canto questa canzone con un po' di accento brasiliano. Il titolo? Il titolo è Il Leproto Zio.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo, il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 12:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

terra d'inferno, e come gli altri verso l'inferno, te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso.

la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno.

0: 9, 7, 1, 5. 3, 9, 7, 1, 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionale e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

Thank you very much, Yoruba. I can't see you, I'm wrong.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Io, se fossi Dio, e io potrei anche esserlo, se no non vedo chi. Io, se fossi Dio, non mi farei fregare dai modi furbetti della gente, sarei mica un dilettante. Sarei sempre presente, sarei davvero in ogni luogo a spiare, o meglio ancora a criticare appunto cosa fa la gente. Per esempio il piccolo borghese, com'è noioso, non commette mai peccati grossi, non è mai intensamente peccaminoso. Del resto, poverino, è troppo misero e meschino, e pur sapendo che Dio è più esatto di una sfeda, lui pensa che l'errore piccolino non lo conti o non lo veda. Per questo io, se fossi Dio,

io non sono ancora nel regno dei cieli, sono troppo invischiato nei vostri sfaceli. Io se fossi Dio non sarei così coglione da credere solo ai palpiti del cuore o solo agli alambicchi della ragione. Io se fossi Dio sarei sicuramente molto intero e molto distaccato, come dovreste essere voi. Io se fossi Dio non sarei mica stato a risparmiare, avrei fatto un uomo migliore. Sì, vabbè, lo ammetto, non mi è venuto tanto bene, ed è per questo, per predicare il giusto, che io ogni tanto mando giù qualcuno, ma poi alla gente piace interpretare e fa ancora più casino. Io se fossi Dio non avrei fatto gli errori di mio figlio,

mica normale che un comune mortale per le cazzate tipo compassione, fame in India, c'ha tanto amore di riserva che neanche se lo sogna. Che viene da dire, ma dopo come fa a essere così carogna? E io se fossi Dio non sarei ridotto come voi, e se non fossi io

volte non capita sempre. E anche l'avventuriero più spinto muore dove gli può capitare, neanche tanto convinto. Io se fossi Dio farei quello che voglio, non sarei certo permissivo, bastonerei mio figlio, sarei severo e giusto, stramaledirei gli inglesi come mi fu chiesto, e se potessi anche gli africanisti e l'Asia e poi gli americani.

sono ancora nel regno dei cieli, sono troppo invischiato nei vostri spaceri. Finora abbiamo scherzato, ma va a finire che uno prima o poi ci piglia gusto e con la scusa di Dio tira fuori tutto quello che ti sembra giusto. E a te ragazza che mi dici che non è vero, che il piccolo borghese è solo un po' coglione, che quell'uomo è proprio un delinquente, un mascalzone, un porco in tutti i sensi, una canaglia, e che ha tentato pure di violentare sua figlia,

figlia. Così per i giornali diventa un bravo padre di famiglia. Io se fossi Dio maledirei davvero i giornalisti, specialmente tutti, che certamente non sono brave persone, e dove cogli cogli sempre bene. Compagni giornalisti, avete troppa sete e non sapete approfittare.

immagini geniali e interessanti di presidenti solidari e di mamme piangenti. E in questa Italia piena di sgomento, come siete coraggiosi voi che vi buttate senza tremare un momento. Cannibali, necrofili, termicisiani, astuti, e si direbbe proprio compiaciuti. Voi vi buttate sul disastro umano col gusto della lacrima. In primo piano, sì vabbè lo ammetto, la scomparsa dei fogli della stampa sarebbe forse una follia.

i ministri, né gente di partito tra le palle, perché la politica è schifosa e fa male alla pelle. E tutti quelli che fanno questo gioco, che poi è un gioco di forza riputtante e contagioso come la lepra e il tifo. E tutti quelli che fanno questo gioco c'hanno certe facce che a vederli fanno schifo, che siano untuosi democristiani o grigi compagni del PC. Sono nati proprio brutti, o perlomeno tutti finiscono così. Io, se fossi Dio, dall'alto del mio trono vedrei che la politica ha un mestiere come un altro. E vorrei dire, mi pare a Platone, che il politico è sempre meno filosofo, è sempre più coglione. È un uomo tutto tondo che senza mai guardarci dentro

compagno radicale. La parola compagno non so chi te l'ha data, ma in fondo ti sta bene, tanto ormai è squalificata. Compagno radicale, cavalcatore di ogni tigre, uomo furbino, ti muovi proprio bene in questo gran casino. E mentre da una parte si spara un po' a casaccio e dall'altra si riempiono le galere di gente che non c'entra un cazzo,

compagni socialisti. Ma sì, anche voi insinuanti, astuti e tondi compagni socialisti, con le vostre spensierate alleanze di destra, di sinistra, di centro, con i vostri uomini aggiornati, nuovi di fuori e vecchi di dentro, compagni socialisti, fate via avanti, che questo è l'anno del garofano rosso e dei soli nascenti. Fatevi avanti col mito del progresso e con la vostra schifosa ambiguità. Ringraziate la dilagante imbecillità.

direte perché così parziale il mio personalissimo giudizio universale, perché non suonano le mie trombe per gli attentati, i rapimenti, i giovani drogati e per le bombe, perché non è comparsa ancora l'altra faccia della medaglia. Io come Dio non è che non ne ho voglia, io come Dio non dico certo che siano ingiudicabili, o addirittura come dice chi ha paura, gli innominabili. Ma come uomo, come sono e fui, ho parlato di noi comuni mortali, quegli altri non li capisco, mi spavento, non mi sembrano uguali. Di loro posso dire solamente che dalle masse sono riusciti ad ottenere lo stupido pietismo per il carabiniere. Di loro posso dire solamente che mi hanno tolto il gusto di essere incazzato personalmente. Io come uomo posso dire solo ciò che sento, cioè solo l'immagine del grande smarrimento. Però se fossi Dio,

Ecco la differenza che c'è tra noi e gli innominabili. Di noi posso parlare perché so chi siamo. E forse facciamo più schifo che spavento. Di fronte al terrorismo, a chi si uccide, c'è solo lo sgomento. Ma io, se fossi Dio, non mi farei fregare da questo sgomento. E nei confronti dei politici sarei severo come all'inizio. Perché a Dio i martiri non gli hanno fatto mai cambiare giudizio. E se al mio Dio, che ancora si accalora, gli fa rabbia chi spara, gli fa anche rabbia il fatto che un politicante qualunque, se gli ha sparato un brigatista, diventa l'unico statista.

Ma in fondo tutto questo è stupido, perché logicamente io, se fossi Dio, la terra la vedrei piuttosto da lontano. Forse non ce la farei ad accalorarmi in questo scontro quotidiano. Io, se fossi Dio,

braccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: Radio Invetta, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
1: Benvenuti, questa è Radio Invetta, questo è il programma per Chiama la Montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua, perché abbiamo mezz'ora o poco più per fare un viaggio attraverso le meraviglie delle nostre valli, delle nostre montagne, attraverso le loro storie, attraverso le loro leggende, attraverso i loro paesaggi. E il viaggio di questa settimana ci porta in Val Serenaia, che è una valle della catena settentrionale delle Alpi Apuane e si trova sotto il monte Pisanino. È attraversata da un ramo del fiume Serchio, il Serchio di Gremolazzo. Ha una caratteristica, perché iniziamo sempre così, iniziamo un po' a raccontarla, giusto per avere un'idea. La sua caratteristica è la sua forma a U, che la rende unica rispetto a tutte le montagne dell'Italia peninsulare. La valle, poi, inoltre, è talmente famosa che viene visitata da tantissimi turisti ogni anno, e questo è molto bello perché ci fa sempre ricordare quanto è importante amare la montagna, andare a visitarla, e per fortuna in qualche modo c'è anche un pochino di ritorno a questo. Il nostro viaggio di Radio Invetta è appena cominciato, rimanete qua perché siamo appena approdati in Val Serenaia.

La conca della Val Serenaia Orto di Donna, delimitata dalle montagne che le fanno corona, il Monte Pisanino, gli zucchi di Cardeto, la foce di Cardeto, il Monte Cavallo, il Monte Contrario e il Monte Grondilice e il Pizzo d'Uccello, costituisce per la varietà del patrimonio geologico esistenti uno dei più importanti geositi delle Alpi Apuane. In realtà però è una scoperta abbastanza recente, perché nel passato la Val Serenaia non presentava un grande interesse per gli speleologi, ma all'improvviso questi sono quei segreti, quei tesori nascosti che ha la montagna. Nel 1994 tutto cambiò, perché dai calcari selciferi che affiorano in molte zone, un fungaio trovò sul versante est della valle l'entrata di una grotta. Provate a essere in questa situazione. Voi siete lì, state cercando funghi, chi è amante della montagna li cerca normalmente, e all'improvviso cercando dei funghi trova l'entrata di una grotta. Beh, poteva sembrare una scoperta qualsiasi, in realtà quella era un patrimonio nascosto, perché iniziano a esplorarla e trovano la buca del Panè con saloni vasti come quelli dell'antro del Corchia, con gallerie larghe 15 metri, tantissimi corsi d'acqua e addirittura una cascata chiamata Pozzo Angel, alta 90 metri. Voi immaginatevi che meraviglia anche per questa persona che magari era lì semplicemente a cercare funghi e trova questo mondo. Beh, la montagna regala tantissimi tesori, non soltanto sopra, ma anche sotto.

E questa è Separa in Vetta e lo abbiamo accennato, il Monte Pisanino, Pizzo della Caranca, che è la vetta più alta delle Alpi Apuane. Allora, arrivati a questo punto, fermiamoci anche un attimo qua. Con i suoi 1946 metri di altezza, si innalza nella provincia di Lucca. Il Pisanino, insieme al Monte Prado, situato in Garfagnana, a nord-est di esso, è tra le montagne più alte appartenenti interamente alla Toscana. La vetta si trova nel comune di Minucciano. Allora, c'è una storia che è anche bella da raccontare. Secondo una leggenda, il monte si chiama Pisanino perché un principe pisano fuggì un tempo verso la Garfagnana. Qui trovò ospitalità presso un uomo e sua figlia, che si presero cura di lui. La ragazza si innamorò, ma, nonostante le sue cure, il giovane morì. Lo seppellirono poco distante l'abitazione e la ragazza tutti i giorni andava a piangere sulla tomba. Ogni sua lacrima si trasformò in una pietra e in poco tempo si formò il più alto monte delle Apuane. Beh, bellissima questa leggenda, bellissima. Questa è Radio Inventa.

0: E sempre da queste parti l'abbiamo citato, ma fermiamoci a Minucciano, che è un comune italiano di poco più di 1700 abitanti, proprio Lucca in Toscana, proprio nella Garfagnana. Allora, iniziamo perché c'è una storia bellissima, perché tradizione vuole che nel luogo dove oggi sorge Minucciano, nel secondo secolo avanti Cristo si sia verificata la leggendaria battaglia contro i Liguri Apuani, nella quale il console Quinto Minucio Termo rischiò di vedere distrutte le sue legioni. I Romani ebbero comunque la meglio, al punto tale da far derivare il nome del borgo proprio dal console romano che ne uscì vittorioso. Tito Livio narra in effetti dell'episodio occorso al console Minucio, che fu assalito dai Liguri su un passo apuano nell'anno 561 di Roma, che è più o meno il 191 avanti Cristo, e riuscì a salvarsi anche grazie all'aiuto giuntogli da un contingente di Numidi. Beh, è bellissima come storia, perché voi pensate quanta storia, quanta letteratura, quanto orgoglio ci deve essere anche negli abitanti, e soprattutto alla fine quanto questo nome Quinto Minucio Termo è riuscito a passare nella storia, diventando così in qualche modo luogo anche il nome anche di questo borgo.
1: La mamma. Chi tiene la mamma è ricca e non lo sa. Chi tiene la mamma è felice e non l'apprezza. Perché l'amore mamma è una ricchezza. È come mare che non fornisce mai. Pure l'uomo più triste e malamente è ancora buono se vuoi bene a mamma. A mamma tutto te dà. Niente te cerca, e se ti vede a chiagna, senza sapere perché, ti stringe in bit e chiange insieme a te.

E questa è Sempre d'Inverno e continuiamo a raccontare un pochino dei monti che ci sono da queste parti. Ci fermiamo adesso sul Monte Grondilice, che è un rilievo montuoso alto 1809 metri e si trova sullo spartiacque che segna il confine fra le province di Lucca e Massa Carrara, nella parte settentrionale nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Apuane. E avremo modo poi nelle prossime puntate per raccontare ancora un po' di più la meravigliosità di questo Parco Naturale delle Alpi Apuane. Ma rimaniamo sul Monte Grondilice e ancora una volta fermiamoci un attimo, non lo raccontiamo da sopra, ma proviamo a raccontarlo un pochino da sotto, perché il Monte Grondilice riveste un'importanza fondamentale per la speleologia italiana, in quanto ospita due tra le più profonde grotte individuate in Italia. L'abisso di Olivifer, profondo 1215 metri, proprio sotto la vetta, e l'abisso Satanachia, individuato nel 90 ed esteso in una profondità di 1040 metri nel 2010. Allora, voi provate a immaginarvi 1000 metri di dislivello, vuol dire 1215 o 1040 metri di dislivello, vuol dire che non state andando su, ma state andando giù o all'interno della montagna. Immaginatevi quanta vita, quanti misteri, quante storie possono nascondere non solo queste montagne, ma tantissime delle montagne del pianeta e quelle italiane. Chissà magari quante leggende sono state scritte, narrate, costruite proprio grazie a queste grotte, e chissà che quante vite sono state salvate, quante vite si sono perse lì all'interno, di uomini, di animali, quante ere geologiche hanno visto. Che meraviglia questa

0: so good, babe.
1: Questo è sempre Radio Invetta, io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca, Uniform 2 Roma Papa Quebec, e questa è Radio Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, CB e molto molto di più. E molto spesso abbiamo parlato del mondo dei radioamatori come una grande community e della radio come una grande passione che non si sviluppa soltanto nell'etere, soltanto attraverso le parole, soltanto con un messaggio che passa, arriva e poi finisce lì. No, c'è un modo attraverso il quale i radioamatori riescono a trasformare questo momento in un ricordo che dura nel tempo, anche qualcosa di tangibile, attraverso le cartoline. Le cartoline sono un qualcosa che i radioamatori si spediscono per confermare una chiamata, per aver ricevuto una chiamata. È un messaggio fisico che segue un messaggio nell'etere, ma in realtà le QSL sono molto molto di più, perché trasformano in un ricordo, in una emozione quella comunicazione, quel messaggio. E oggi ne parliamo insieme a Francesco, IZ1 Kilo Victor Quebec, che è già stato con noi, ci ha già raccontato un sacco di cose, ma proprio sulle QSL ha tantissimo da raccontare. Innanzitutto, grazie mille Francesco per essere ancora qui con noi e grazie mille per poterci raccontare qualcosa su questo incredibile mondo delle cartoline che si scambiano i radioamatori.
2: Buongiorno da Italia Zulu 1, Kilo Victor Quebec, Francesco. Luca, nel meraviglioso mondo del radiantismo ho tantissimo da imparare. L'esperienza però mi ha insegnato una lezione preziosa. Raramente ho appreso qualcosa dai leoni da tastiera o chi si limita a criticare. Al contrario, tutto quello che so da amici radioamatori animati da una vera passione e da un'infinita pazienza, che hanno dedicato tempo a spiegarmi ciò che non conoscevo. Naturalmente io non sono qua a insegnare niente a nessuno, voglio stuzzicare la vostra curiosità. E oggi vi volevo parlare delle QSL, la cortesia finale del collegamento. Per chi non è addetto ai lavori, le QSL sono delle cartoline illustrate, più o meno disegnate, più o meno fotografie, più o meno vignette, che i radioamatori si scambiano una volta che avviene il collegamento. Sono la cortesia finale del contatto della radio, la sua conferma tangibile. Scusate, leggo qualcosa perché ho preso degli appunti, se non mi scordo le cose. Il nominativo della stazione, ovvero il nostro nome e cognome in radio, il nome di battesimo, la località dove si trasmette, la data e l'orario UTC, che sarebbe l'orario di Greenwich. E come spesso dicono i colleghi americani, il collegamento di X dura poco tempo, la QSL dura per sempre. Questo radioappassionato terrà, come faccio io, cioè dei raccoglitori, con cura tutte queste QSL per molti anni e anche per tutta la vita, e speriamo che le tenga mia figlia anche quando sono crepato. Allora, le QSL generalmente si chiedono per le ricezioni più impegnative. Io sinceramente lo chiedo anche per gli amici, per le facili o quando faccio qualche attività speciale. Comunque ognuno ha una sua politica delle QSL, molti rispondono solamente quando, come si dice, la stazione è solo rara o insolita. Altri rispondono a tutti, io sono tra quelli che rispondo a tutti a prescindere, perché se mi chiedono la QSL gli fa piacere sicuramente riceverla. Poi se ascoltate una QRP è secondo me fondamentale mandargli la QSL, perché con bassa potenza si fatica sempre a concludere il QSO e lo renderete felice. Poi anche gli SWL fanno la stessa identica cosa, e gli SWL bisogna rispondergli, perché loro non hanno la possibilità neanche di avere un feedback, E sono sempre molto contenti e molto, molto appassionati. Quando ti chiedono la QSL e te la mandano, gli fa piacere al 100%. Poi, a volte capita di collegare un'isola rara sui 30 metri. Si dice il peccato, ma non il peccatore. L'IOM a volte vai a vedere su QRZ e ci sono alcuni che non è che fanno come me, che ti rispondono e vai in bureau e, oppure via posta e tutto sommato. Cioè, ci sono alcuni che sono abbastanza, come si dice? No, furbi non è, un po' forse anche offensivo, però comunque ci sono anche delle di Expedition che costano tanto, quindi l'OM, che vi dicevo, ha precisato che si considera QSL, che se uno vuole desidera avere la QSL cartacea sono $5. Minchia. Se sì, poi aggiungono che se vuoi la conferma digitale, anche per questo servizio, vuole $5. Quindi non solo per la QSL cartacea voleva i soldi, ma anche per il digitale. Quindi c'è gente che addirittura non dà neanche il log. E adesso via posta è più bello, ma è costoso. Via bureau ci mette un po' di tempo, bureauari, che praticamente sono trasmissioni cumulative di tante QSL, noi si porta nella sede ARI, almeno io sono socio, divido per tedeschi oppure, come si dice, mettiamo i nominativi suffissi, F, MM sono i francesi, e così via. Mettiamo tutti i suffissi, infiliamo il Japan, mettiamo nella cartellina, loro aspettano che l'abbia collegato io, l'abbia collegato altri soci dell'ARI, arrivano un mucchietto e li trasmettono tutti quanti a Milano, quelli lo smistano, e poi c'è il bureau internazionale, il bureau diviso per zone, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, e comunque queste qua sono le più carine, quelle secondo me di carta, perché ti danno proprio il senso della scrittura, la lettera proprio manoscritta. Io le scrivo a mano, c'è la possibilità di stamparle con BB Logger, ma io preferisco scriverle, un po' perché mi rode usare la stampante, un po' perché è più bello secondo me quando è scritta a mano. Va bene, comunque adesso ci sono anche tante conferme elettroniche, la più famosa è la eqsl.cc, che ti arrivano le conferme gratis, basta che tu carichi il log e mandi le conferme a tutti e loro ti rispondono caricando lo stesso log in ADIF. Poi c'è l'OTV, che praticamente è un'altra conferma di QSL ed è valido anche per i diplomi dell'ARL. L'OTV sono QSL un po' bruttine, diciamo la verità, molto poco personalizzate, ma quel che conta è la sostanza. Cioè, se io faccio un contest, carico tutto sull'OTV, confermo migliaia di persone in un secondo. Poi ci sono HRD Log, che è uno tutto italiano di Imperia, Hamlog, e poi c'è Hamlog, è quello è russo più che altro, io li metto anche lì, e poi c'è qslworld.com, che sta prendendo piede. Ed spedisce le QSL via email sulla base del QRZ.com. Mi sono scritto per non impappinarmi, ma alla fine mi sono impappinato lo stesso. Più dirò delle cose su Radio Invecta e più magari miglioro. Grazie Luca, Italia Zulu 1, Kilo Victor Quebec, ripassa Italia Uniform 2, Romeo Papa Quebec, Luca. Ciao caro, alle prossime, e saluto tutti i radioascoltatori anche del podcast e di tutte queste cose bellissime che ci sono. Viva la radio, continuiamo a sentirci in frequenza, 73 GoodDX.
1: Grazie mille Francesco, mamma mia che bella storia. Beh, sicuramente è nata un'emozione incredibile sia per chi era radioamatore ma anche per chi non lo è. Essere fantastico poter ricevere ma anche inviare queste cartoline personalizzate. Poi è anche interessante vedere comunque per chi non lo conosce anche attraverso il buro che organizzazione che c'è comunque attraverso il mondo dei radioamatori. E come abbiamo detto ogni cartolina è una grandissima emozione e un grandissimo ricordo, e a volte sono proprio queste emozioni, questi ricordi che danno un senso a tantissime, tantissime altre cose. E io aggiungo anche che è vero, è molto più comodo magari mandarla in via elettronica, ma già mandarla cartacea è un'altra cosa, e poi cartacea e scritta a mano ha ancora, ancora un altro sapore. Grazie mille Francesco! IZ1 Kilo Victor Quebec per essere stato qui con noi. Io sono Luca, Minifon 2 Roma Papa Quebec, questa è Radio Radio. Grazie ancora Francesco e certo ci sentiamo alla prossima puntata.
0: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali, per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: E questa è sempre Radio in Vetta e continuiamo il nostro viaggio. Siamo quasi arrivati alla fine, ma prima di arrivare alla fine abbiamo ancora una tappa da dover fare, che è al Pizzo d'Uccello, alto 1781 metri, che è sempre una montagna delle Alpi Apuane e segna il confine orografico e idrografico tra l'alta valle del Serchio e quella del Magra. Ma una caratteristica molto interessante che la distingue da tutte le altre montagne di questa catena, soprattutto grazie alla sua parete nord, alta quasi 800 metri di dislivello. Allora, voi provate a immaginarvi, prima abbiamo parlato delle grotte di 1200 metri, adesso vi parlo di una parete alta 800 metri di dislivello, che la pone in paragone alle più famose pareti dolomitiche e delle Alpi occidentali. È un altro gigante da poter conquistare, un altro gigante da poter scalare. Beh, allora, il nostro viaggio anche per questa puntata è finito. Se avete delle storie da raccontare, la mail è sempre la stessa, info@radioinvetta.it, e la vostra storia diventerà la nostra storia, la storia di tutti quelli che amano la montagna, che amano le valli, che amano un po' sognare in qualche modo. Per cui qualsiasi cosa state facendo in questo momento, se siete in macchina, se siete a casa, se state facendo qualsiasi cosa in nostra compagnia, speriamo vi siate divertiti per andare un pochino là, un pochino sulle nostre valli attraverso le loro storie. La mail è sempre la stessa, info@radioinvetta.it. Grazie per essere stati qui con noi e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
2: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: 9715. 39715.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

0: 9, 7, 1, 5. 3, 9, 7, 1, 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

0: Radio Centrale Milano.
1: E ora in onda la bella e buona musica di Radio D'Autore. In studio Peppe Piscitello, regia di Ettore Ingrillì, ingegnere del suono Beniamino Priolisi. Buon ascolto a tutti.
2: Buonasera a tutti e ben ritrovati sulla vostra trasmissione preferita. Questa è Radio D'Autore. Sono felice di essere di nuovo qui con voi per una nuova puntata dedicata alla grande musica che ha fatto la storia tra rock internazionale e cantautorato italiano. Stasera un viaggio tra classici intramontabili, esecuzioni dal vivo che sono diventate leggenda e qualche perla del nostro repertorio nazionale. Mettetevi comodi, iniziamo subito con i Dire Straits.

I Dire Straits hanno aperto l'appuntamento di questa sera con una delle chitarre più riconoscibili della storia del rock, Mark Knopfler e i suoi Dire Straits, in una delle versioni dal vivo più celebrate di sempre, tratta dall'album Alchemy Live del 1984, registrato all'Hammersmith Odeon di Londra. I Dire Straits nascono a Londra nel 1977 per iniziativa di Mark e di suo fratello David. John Ashley e Pick Wild. Il loro stile sobrio e raffinato si distingue subito dal punk imperante all'epoca grazie al finger picking inconfondibile di Knopfler. Vi ho aperto la nostra trasmissione di questa sera con Sultan of Swings. La musica di Radio d'Autore continua con Peter Gabriel.

Si chiamava Salisbury Hill, che è stato il primo singolo, vi dicevo, del 1977 dell'artista Peter Gabriel. Racconta proprio il momento del suo addio ai Genesis, un brano autobiografico scritto dopo una passeggiata sulla collina di Salisbury Hill vicino Bath, dove Gabriel maturò la decisione di lasciare la band per ritrovare se stesso. Il celebre tempo dispari in 7/4 lo rende ancora oggi uno dei brani più originali del suo repertorio. È venuto adesso il momento, è arrivato adesso il momento della musica italiana qui a Radio d'Autore. In Italia quindi, con uno dei gruppi più amati del nostro pop rock, sono i Pooh, fondati a Bologna nel 1966. In diretta nel vento fa parte dell'album Opera Prima nel 1971, dei dischi che segnano la loro maturazione artistica dopo gli esordi più beat, firmato dal duo Facchinetti-Negrini. Vivo.

La playlist di Radio d'Autore continua. Torniamo oltreoceano con il folk rock morbido e armonico di America. Il trio formato da David Bunnell, Jerry Beckley e Dan Peek si forma a Londra nel 1970. Figli di militari americani di stanza in Europa, il loro sound, fortemente influenzato da Crosby, Steele e Nash, li rende protagonisti della scena folk rock americana, pur essendo nati in Inghilterra. Sister Golden Air, il brano che ascoltiamo adesso, pubblicata nel 1975 nell'album Hearts, è probabilmente il loro brano più celebre insieme a Hours with No Name. Un riff di chitarra ispirato a George Harrison e un testo che parla di indecisione sentimentale e paura dell'impegno. Il brano raggiunse la vetta della classifica americana.

la buona musica la potete ascoltare sulla vostra emittente ogni settimana. Peppe Vicitello con voi ai microfoni e Torin Grelli alla regia. Il suono è curato magistralmente da Beniamino Priolisi. Ed eccoci ad uno dei momenti assoluti della storia del rock. I Led Zeppelin, formatosi a Londra nel 1968 da Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones e John Bonham, ridefiniscono il concetto stesso di hard rock, fondendo blues, folk e sonorità epiche in un suono di potenza mai sentita prima. Stairway to Heaven, contenuta nel leggendario Led Zeppelin IV del 1971, è forse il brano rock più suonato e analizzato di sempre, costruito come un crescendo che parte da un arpeggio acustico per esplodere in un assolo di chitarra tra i più celebrati della storia. La canzone non fu mai pubblicata come singolo, eppure divenne un classico assoluto delle radio di tutto il mondo.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

Rieccoci ancora insieme, Peppe Uscitello con voi ai microfoni di Radio D'Autore. Ripartiamo con una delle band simbolo del progressive rock italiano, la premiata Forneria Marconi. Sono nati a Milano nel 1970, i PFM sono tra i primi gruppi italiani a conquistare un pubblico internazionale, grazie a un virtuosismo strumentale capace di dialogare alla pari con i grandi nomi del prog anglosassone, arrivando a pubblicare dischi anche in lingua inglese per il mercato americano. È festa nella sua versione internazionale, Celebration è tra i brani più energici e trascinanti del loro repertorio, spesso posto nei concerti come momento di grande coinvolgimento del pubblico grazie al suo celebre incedere ritmico e corale.

La fine del brano viene chiamata Impressione di settembre, che una di queste sere naturalmente ascolteremo. Era la premiata Forneria Marconi con È Festa Celebration, una versione live qui a Radio Dottore. Cambiamo atmosfera con la voce calda e soul di Mick Hucknall dei Simply Red, banda nata a Manchester nel 1984. I Simply Red si sono affermati come uno dei gruppi pop soul più venduti degli anni 80 e 90, capaci di reinterpretare classici soul con una sensibilità pop contemporanea. E Reach Out, I'll Be There è la loro cover del classico Motown per i Four Tops del 1966, riproposta dai Simply Red con arrangiamenti più orchestrali, un omaggio dichiarato alla tradizione soul americana che ha sempre ispirato Hucknall fin dagli esordi.

Bella questa interpretazione dei Simply Red, questa cover, chiamiamola così tra virgolette, di Reach Out, I'll Be There, una versione live. Torniamo all'hard rock con una delle band tedesche più importanti di sempre, gli Scorpions. Fondati ad Hannover nel 1965, gli Scorpions sono diventati negli anni 80 e 90 un punto di riferimento mondiale dell'hard rock, capace anche di grandi ballate diventate inni generazionali come Wind of Change, Maybe I Maybe You, contenuta nell'album Hey to Hey del 1999, mostra il lato più melodico e riflessivo della band, con un arrangiamento che unisce chitarre acustiche e un'orchestrazione delicata, distante dai suoni più graffianti del loro repertorio classico.

Ritorniamo alla musica italiana qui su Radio D'Autore e diamo spazio ora ad uno dei chitarristi più importanti della musica made in Italy, Alberto Radius. Chitarrista raffinato e session man richiestissimo, Radius è stato tra i protagonisti di Formula 3 e Il Volo prima di intraprendere una carriera solista negli anni 70, sempre caratterizzata da un uso espressivo ed elegante della chitarra elettrica, spesso a servizio della canzone d'autore italiana. Che cosa sei? Fa parte del suo percorso da solista in cui Radius mette la sua chitarra a servizio di melodie intense ed arrangiamenti curati, testimonianza di un artista tecnicamente straordinario ma sempre attento alla scrittura della canzone. Alberto Radius nella playlist di Radio D'Autore.

a scendere in piazza, a gridare per chi non ti sente, a mettere fiori sul cuore a una donna che non vale niente.

Lo splendido brano che abbiamo ascoltato era Che cosa sei di Alberto Arradius. Restiamo nel cantautorato italiano con Sergio Cammariere, pianista e compositore calabrese dalla scrittura elegante e jazzata. Cammariere si è affermato negli anni 2000 come una delle voci più originali della canzone d'autore italiana, capace di fondere melodie pop, sensibilità jazz e testi poetici, spesso scritti in collaborazione con il paroliere Roberto Kustler. L'amore non si spiega è uno dei brani simbolo del suo stile, un testo che affronta l'inspiegabilità dei sentimenti con leggerezza e profondità, sostenuto da un arrangiamento pianistico raffinato, tipico della cifra artistica di Cammariere. Cosa?

Ed eccoci arrivati alla fine di questa puntata. Spero che questo viaggio tra rock internazionale e canzoni d'autore italiane vi abbia fatto compagnia. Chiudiamo la puntata con uno dei brani più iconici della storia della musica, Hotel California degli Eagles. Formati a Los Angeles nel 1971, gli Eagles sono stati tra i massimi esponenti del country rock californiano, con un successo planetario consacrato proprio dall'album Hotel California del 1976. Il brano, scritto principalmente da Don Felder, Don Henley e Glenn Frey, è avvolto da innumerevoli interpretazioni sul suo significato, spesso letto come una metafora sugli eccessi e le illusioni del sogno americano e dell'industria discografica di quegli anni. La versione live del 1977, con il celebre doppio assolo di chitarra di Don Felder e Joey Walsh, resta una delle esecuzioni più amate dai fans di tutto il mondo. Vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento alla prossima puntata di Radio Dottore, con nuova musica e nuove storie da raccontare. Da parte di Peppe Piscitello è tutto, un caro saluto a tutti voi, salutano anche Ettore Ingrilli che ha curato la regia e Beniamino Friulisi che ha firmato il sound di Radio Dottore. Buonanotte a tutti.

Svelta, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

0: Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l'ho ancora detto.
1: Busted flat in Baton Rouge, heading for the trains.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

No, mi dispiace. No, De Gustibus. Come dice? Fuori? Ma da fuori lei? Lo sento io. Scusi, non tutti i gusti sono alla menta. Questa è la verità. No, offeso, no. No, no, è solo che non è il mio genere. Diciamo, no, neanche domani. E non ci posso fare niente. È più forte di sé.

0: and calm. And he's got a far little mad dog.
1: Ascolta anche tu Radio Centrale Milano, tutta la musica che amo.